Insomma, vuoi. Los Angeles, Los Angeles. Hey, tukiete kibuga kya malaika bavire. Ekibuga kya malaika.